0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

adesso. Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Carioca.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: I'm about to explode. Take off this.

0: Golden Boy. Yeah.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: qui al bar, che noia la sera, la sera mettersi qui al bar,
1: che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità,
1: l'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un valor

0: Ogni sera se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Alte.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia è stato colpito un ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice, Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime iraniano studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile, alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna, ferendola alla mano, ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno costretto l'Italia in una morsa, arriva al nord e in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra oggi e domani è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sfiderà Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo. Ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, più tardi.
2: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Ruberto in questo giovedì 20 agosto, sono le 7 e 4 minuti, quindi puntualissimi come ogni mattina, vi raccontiamo quello che succede nel Salento, sul nostro territorio e più in generale in Puglia. Una prima ora di informazione, seguirà poi lo spazio dedicato all'almanacco con tutte le sue curiosità e qualche piccolo consiglio prezioso e poi 9:30 rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo, se vi va, potrete anche richiedere un brano oltre alla grande musica nazionale e internazionale del passato e del presente. Volete chiedere una canzone? Basta scriverci al 380 20 20 029. A proposito di appuntamenti, il primo voglio ricordarvelo subito ed è la festa dello sport. Questa sera a Torre Vado, a partire dalle ore 21, ci sarà il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e poi i tamburellisti di Otranto. Cominciamo con la musica, I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones, che esattamente 61 anni fa usciva negli Stati Uniti d'America.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.

0: nuovi frutti, tutta la tua estate.
1: Cominciamo dalle notizie più importanti di giornata. Un 72enne è stato attaccato e ucciso da due Rottweiler nelle campagne di Nardò. I cani e il loro proprietario sono stati identificati. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando i carabinieri hanno trovato un anziano senza vita in un terreno agricolo nella zona di Salmenta di sua proprietà. In base a una prima ricostruzione, l'uomo si era allontanato da casa la mattina per raggiungere la campagna, ma quando non rientrava i figli hanno deciso di contattare le forze dell'ordine. Giunte sul posto hanno trovato l'uomo ormai deceduto. I militari hanno avviato le ricerche dei due cani e il loro proprietario, rintracciato in una proprietà poco distante. Sono in corso accertamenti sugli animali, compreso il prelievo di campioni ematici, per comparazioni forensi, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire l'accaduto. Ancora incidenti sul lavoro. Un grave infortunio si è verificato ieri mattina a Porto Cesareo, dove un anziano è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un'impalcatura. 79enne di Copertino era intento a tinteggiare la facciata esterna di un'abitazione privata quando avrebbe perso l'equilibrio da circa 5 metri. I soccorsi sono partiti subito, i sanitari lo hanno trasferito in codice rosso al DEA dell'ospedale Vito Fazzi a Lecce, dove è stato affidato alle cure mediche che stabiliranno la prognosi all'esito degli accertamenti. Restiamo a Porto Cesareo per alcuni diportisti e bagnanti in difficoltà sul versante ionico, sorpresi dal violento temporale che si è scatenato due giorni fa. Interventi straordinari da parte della Guardia Costiera, una ventina le chiamate giunte presso la sala operativa di Gallipoli, e le richieste erano di assistenza da parte di diportisti che non riuscivano a rientrare ai posti dormeggio, oltre a una ventina di bagnanti rimasti bloccati sull'isolotto antistante la spiaggia di Sant'Isidoro del comune di Nardò. Le motovedette sono intervenute portando in salvo sia i diportisti che i bagnanti, senza fortunatamente nessun ferito.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

Madonna Cannone, Francesco De Gregori, prima richiesta di oggi. Adesso andiamo avanti continuando con i fatti di cronaca. A distanza di un paio di settimane da un furto in un'abitazione sono stati individuati e denunciati i responsabili e restituita parte della refurtiva alla legittima proprietaria. Il colpo risale allo scorso 2 agosto. Ad essere saccheggiata è stata l'abitazione di una donna a Campi Salentina, ad essere portati via ori e beni preziosi per un valore di circa 160.000 euro. I carabinieri, come detto, hanno individuato e denunciato due uomini di Campi, già noti alle forze dell'ordine, un 52enne e un 25enne, recuperando in casa di uno dei due parte della refurtiva che, come detto, è stata restituita. E un altro furto è stato compiuto in un appartamento ai danni di un imprenditore nel settore della ristorazione. Rientrando a casa ha scoperto l'abitazione svaligiata e contattato le forze dell'ordine. Il furto si è verificato lunedì scorso, sfruttando l'assenza dei proprietari. I malviventi si sono introdotti in casa dopo aver scavalcato il muro di cinta e forzato una finestra. Si sono diretti poi verso la camera da letto. Il bottino è costituito da diamanti, oro e altre pietre preziose per un valore stimato di circa 30.000 euro, oltre a 5.000 euro in contanti. Scoperti in casa di una 50enne di Merine, droga, soldi e una pistola. È finita ai domiciliari la donna, residente in un complesso residenziale del luogo. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Fermata per un controllo, custodiva qualche grammo di cocaina all'interno della casa, occultava invece oltre 1.300 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio, ma anche un bilancino di precisione, 17 grammi di hashish, altri 13 di cocaina e, come detto, anche una pistola. Per la donna sono scattati i domiciliari, il GIP ha rilevato il rischio di reiterazione di simili reati.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
0: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport, con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Torniamo in voce e ripartiamo dalle notizie, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio 7.31. Ripartiamo dai problemi all'ospedale di Galatina, con pazienti parcheggiati nelle ambulanze in attesa di accedere al pronto soccorso, spesso sotto il sole di questi giorni. Dobbiamo avere acceso il motore dei mezzi per mantenere in funzione l'aria condizionata, raccontano gli operatori del 118, ma questo accade anche in altri ospedali della provincia. Nelle ultime ore però i disagi hanno assunto numeri emergenziali all'ingresso dell'ospedale Santa Caterina di Novella di Galatina, con ore e ore di attesa, ambulanze incolonnate e pazienti appunto che attendono per ore. Una battaglia quotidiana, come la definisce uno degli operatori del 118. La buona notizia però arriva dal reparto di ostetricia e ginecologia di Gallipoli, che ha riaperto regolarmente nella giornata di ieri. Viene così superata la sospensione temporanea dei servizi che era stata disposta lo scorso 12 agosto a causa della carenza di personale. Il sindaco, l'avvocato Flavio Fasano, esprime soddisfazione per il rispetto dei tempi di ripristino delle attività del centro nascite, presidio fondamentale per la sicurezza sanitaria ionico-sarentina. Desidero ringraziare il presidente della regione Antonio De Caro, al quale avevo indirizzato una ferma nota ufficiale di disappunto, ha dichiarato Fasano. In particolare il direttore Capochiani ha dimostrato grande correttezza istituzionale. Voltiamo pagina. La Guardia Costiera di Gallipoli ha sorpreso una 46enne mentre pescava ricci di mare nelle acque di Torre Suda, nel comune di Racale. La donna è stata sanzionata con un verbale da 2.000 euro per violazione della normativa regionale sul prelievo di ricci. Oltre alla sanzione amministrativa, il personale ha proceduto a sequestrare il prodotto ittico e l'attrezzatura subacquea. I ricci di mare trovati ancora in vita sono stati immediatamente rigettati in mare.

In voce e ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca, in particolare un tentato furto d'auto è finito con un arresto e quanto accaduto lunedì a Punta della Suina, dove la polizia ha arrestato un 43enne di Presiccia Acquarica, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sorpreso in flagranza mentre tentava di forzare un'auto nel parcheggio di uno stabilimento balneare. A notare l'uomo e a bloccarlo un carabiniere fuori servizio, il militare ha allertato poi le forze dell'ordine, permettendo alla sala operativa della questura di far intervenire le volanti. La polizia hanno poi perquisito l'uomo, in uno zaino hanno trovato 4 cacciaviti, un coltello a scatto, un car jump starter, l'avviatore d'emergenza per veicoli, ma anche 4 carte di debito e tessere sanitarie intestate a terze persone. L'uomo è stato quindi fermato e denunciato. Finisce nei guai perché è trovato con un'arma e munizioni un 18enne di Nardò, è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri per un controllo in strada, alla vista dei militari avrebbe tentato di evitare la verifica, a quel punto i militari hanno proceduto con ancor più rapidità. Sottoposto a una perquisizione è stato trovato con un'arma nascosta nello zaino e decine di cartucce compatibili. Proseguendo il controllo, i carabinieri hanno scovato alcune banconote e una piccola dose di marijuana. Il tutto è stato sequestrato e il ragazzo denunciato in stato di libertà. Scoperte, catene e lucchetti per prenotare una spiaggia libera a Fontanelle di Ugento. Circa 200 metri di arenile erano occupati illegalmente con ombrelloni e attrezzature balneari. La Guardia Costiera insieme a Polizia Locale e Protezione Civile hanno liberato tutto rimuovendo le attrezzature. L'operazione a carico dell'Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni mira a garantire l'accesso libero alla spiaggia e il rispetto delle regole.

0: Chile. Pubblicità.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
7: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Torniamo in voce, rientriamo quindi in diretta 7:46 nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dalle notizie di attualità. La giunta regionale ieri ha dato il via libera che implementa le azioni per la fase 2 del piano sperimentale di riduzione delle liste d'attesa. Un passo che anticipa l'aggiornamento del piano regionale di governo, favorendo i piani aziendali sperimentali per il recupero delle prestazioni ambulatoriali prenotate oltre i limiti stabiliti. La fase 1 era realizzare 124.000 prestazioni, 114.000 riguardavano la specialistica ambulatoriale e il day service, mentre 10.000 erano ricoveri programmati. E dal 1 febbraio si è avviato il ricollo attivo dei pazienti in liste d'attesa alla fine della fase sperimentale. Il 30 giugno il monitoraggio regionale ha documentato che sono state richiamate 231.000 persone e recuperate oltre 157.000 prestazioni. Lotta all'abbandono dei rifiuti ad Alessano. Gli ispettori ambientali e la polizia locale negli ultimi tempi hanno avviato una serie di controlli per contrastare l'abbandono illecito degli scarti e verificare che i terreni siano stati ripuliti. Il personale ha fermato nel tardo pomeriggio di martedì nelle campagne alessanesi un cittadino in vacanza di

Raggiungere la cittadina in occasione del concertone, ci sono anche le indicazioni definitive dopo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto. Particolare attenzione viene richiesta nel tratto della statale 16, in quanto ci saranno modifiche alla viabilità per gestire l'afflusso verso Melpignano. Raccordandosi con la polizia, ANAS intensificherà la presenza di personale in loco. Il traffico proveniente da nord e diretto a Cursi dovrà invertire il senso di marcia. Come precedentemente comunicato, Ferrovie dello Stato Sud-Est anche quest'anno sarà vettore ufficiale dell'evento, predisponendo un proprio piano corse.

0: locali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'Alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: In chiusura la pagina dedicata allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. La società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve dalla Carrarese. Il portiere occuperà uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 formati dal club. Il portiere salentino classe 95 vestirà la maglia numero 1, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Queste quindi le ultime novità sul mercato, l'ufficialità del ritorno del portiere Marco Bleve, che era già stato nel Salento per diversi anni. E sempre a proposito di sport e di Lecce, è stretta per Dembélé, il laterale destro del Torino dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, mentre Thiago Gabriel dal suo agente sarebbe stato riproposto al Milan. E intanto questa sera grande appuntamento a Torrevado con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Oggi infatti, a partire dalle 21 presso l'area servizi di Torrevado, si svolgerà la 4ª edizione della Festa dello Sport per celebrare gli atleti locali che si sono distinti per meriti sportivi nel corso dell'ultima stagione. E poi ci sarà il presidente Saverio Sticchi Damiani che ci racconterà le ultimissime sui giallorossi. A seguire saliranno sul palco i tamburellisti di Otranto. Serata imperdibile a partire dalle ore 21. Chiudiamo con questa notizia e tra poco apriamo lo spazio invece dedicato alle curiosità, quindi il nostro almanacco di giornata. Non prima di essere tornati ad ascoltare della buona musica, arriva un grande classico italiano, il brano è di Mietta e si intitola Angeli Noi. Ripartiamo da qui.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
1: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Modra, che è stata lì licenziata dopo l'indagine.
2: Tragedia sfiorata nel Riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto. Percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
1: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via di Gutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
2: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: State ascoltando Buongiorno Salento,
4: solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Volta in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, ci siamo, stiamo per scoprire un po' di curiosità di giornata partendo dal sole che questa mattina è sorto alle 6:01 e tramonta alle 19:39. La luna invece sorge alle 14:21 e tramonta alle 23:25 nella fase del primo quarto, visibile quindi al 53%. Oggi la chiesa ricorda San Bernardo e San Samuele. Il nome Bernardo è un nome franco, deriva dal germanico Berno, orso, unito ad Ardu, valoroso. Se sei nato oggi, nati il 20 agosto, possono essere mossi, perfino dominati, da avvenimenti del loro passato. I più coraggiosi dovranno risolvere questo mistero personale affrontandolo senza paura e lavorando per superarlo. Oggi è la giornata mondiale della zanzara. La data ricorda il medico Ronald Ross, che scoprì il coinvolgimento della zanzara nella trasmissione della malaria, ma è anche l'occasione per porre l'attenzione mondiale verso l'importanza della lotta alla malaria e alle altre malattie trasmesse da zanzare o altri vettori. La citazione invece è quella di San Pio da Pietralcina, che ha detto: non filosofeggiate sui vostri difetti e non replicate, proseguite francamente.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli. Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
9: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
10: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

momento di timoria qui su Mondo Radio. Siamo giunti al momento di scoprire che vinile abbiamo riservato, ma prima voglio parlarti del nostro modo di vendere. Non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare. Ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ora indietro negli anni andiamo al 1987, il 27 luglio di quell'anno veniva pubblicato Never Gonna Give You Up, un singolo del cantante britannico Rick Astley, il primo singolo dell'album di debutto Whenever You Need Somebody, brano che ha goduto di un grande successo piazzandosi al primo posto delle classifiche di ben 25 paesi. Ottenne successo sia negli anni 80 che negli anni 2000 per un fenomeno particolare di internet noto come Rickrolling, che consiste nel postare un link in un forum o una chat facendo credere che si tratti di un contenuto particolarmente interessante e poi portava invece al video musicale di quella canzone lì. Con l'aumento del fenomeno il video ha avuto 1 miliardo di visite, è davvero incredibile, tanto che Rick Astley fu premiato nel 2008 con un MTV Europe Music Award al miglior artista di sempre, votato da migliaia di persone su internet e aiutato anche da questo fenomeno. La canzone parla di una promessa di amore eterno, di fedeltà e di supporto incondizionato. Infatti il titolo significa non ti abbandonerò mai. Noi l'ascoltiamo direttamente su 33 giri.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport con il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
10: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
11: Mondo Radio, tutti frutti.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Siamo ancora con voi, 8:33, il buongiorno Salento, va a scoprire l'oroscopo di giornata. Andiamo segno per segno a vedere cosa ci dicono i pianeti. Ariete, nonostante siate con i piedi ben piantati per terra, potreste buttarvi a capofitto in situazioni compromettenti. In questo caso tenete presente la gelosia del vostro partner. Toro, oggi dovrete fare attenzione alle distrazioni che potrebbero creare tensioni in famiglia. In ambito lavorativo riceverete probabilmente una piacevole gratifica. Gemelli, tutto procede bene in famiglia e in amore. Al lavoro dovrete confrontarvi con un avversario molto furbo, ma quando sarete chiamati ad esporre le idee, dimostrerete a tutti che sapete il fatto vostro. Cancro, particolarmente tesi in questo periodo, cercherete di dedicare più tempo a voi stessi e a riflettere sulla situazione attuale. Forse avete bisogno di qualche cambiamento. Leone, in questa giornata avrete bisogno di relax, non assumetevi troppe responsabilità. In ambito lavorativo cercate di rimandare qualche impegno, in amore riflettete su come portare avanti il rapporto. Vergine, la tua arma sarà vincente, non dovrete temere nulla. In ambito lavorativo incontrerete un vecchio conoscente che vi coinvolgerà in una nuova iniziativa. In campo sentimentale invece vi sentirete soddisfatti. Bilancia, la luna influenza il vostro stato emotivo tanto da rendervi sensibili nei confronti di una persona che chiederà il vostro aiuto. Sul lavoro invece approfitterete degli sbagli di un collega per mettervi in buona luce. Scorpione, tutti i progetti che avrete per questa giornata potrebbero essere rivalutati sotto altri punti di vista, quindi meglio crearsi una via d'uscita. Sagittario, niente paura se vi sentirete un po' giù di corda, avete solo bisogno di un po' di pausa, il riposo potrebbe fare miracoli. Capricorno, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa dover essere sempre d'accordo con lui, ma almeno cercate di ascoltarlo. Acquario, giornata del tutto positiva. In ambito lavorativo le vostre esperienze risulteranno vantaggiose, in amore vi rimetterete in gioco. Pesci, l'amore oggi è la vostra occupazione principale. Qualcuno di voi incontrerà l'anima gemella, altri faranno grandi passi. Le coppie giovani avranno invece in mente nuovi progetti.

Ralph e Giovanotti con Buon Vento. Andiamo adesso indietro negli anni per vedere un po' cosa è successo in questo 20 di agosto, partendo dal 1953, quando l'Unione Sovietica annuncia di aver effettuato alcuni test per la bomba a idrogeno. 1960, inaugurato ufficialmente l'aeroporto romano di Fiumicino. Nel 65, I Can Get No Satisfaction viene pubblicato dai Rolling Stones nel Regno Unito. 1968, le forze armate del Patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia. 1973, Pietro Mennea conquista la medaglia d'oro alle Universiadi di Mosca nei 200 metri. Siamo nell'80 quando l'italiano Reinhold Messner scala l'Everest e diventa il primo uomo a farlo. 2008, alle Olimpiadi di Pechino, Usain Bolt batte il primato mondiale nei 200 metri, fa lo stesso un anno dopo a Berlino, sempre nei 200 metri. E tra i nati oggi, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, poi due attori, nel 23 Giorgio Albertazzi, 28 Luciano De Crescenzo, nel 36 sono nate le ballerine e cantanti Alice ed Helen Kessler. Nel 36 è nata anche l'ex prima ballerina del Teatro alla Scala, Carla Fracci. 42 il cantante Isaac Hayes. 48 il cantante dei Led Zeppelin, Robert Plant. 71 la conduttrice Rossella Brescia. Nell'82 la cantante Arisa. Abbiamo detto di Led Zeppelin, dei Led Zeppelin, di Robert Plant, che oggi compie 78 anni, signori. Cantante, musicista, compositore britannico, storica voce dei Led Zeppelin, che omaggiamo con uno dei più grandi successi, Rock and Roll. Questa è Mondo Radio Tutti Frutti. Ritorniamo tra poco per qualche altra curiosità da scoprire.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, nulla da segnalare per ora sulle strade della regione. Il traffico risulta scorrevole, più intenso lungo le strade del Gargano, del Salento e della Costa Ionica. Intanto Taranto è pronta ad accogliere migliaia di sportivi e turisti per i Giochi del Mediterraneo, quest'anno alla 20ª edizione, in programma da domani, venerdì 21 agosto e fino al 3 settembre. Per questo evento si prevede un forte incremento di traffico, in particolare sulla statale Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla 106 Ionica, con pesanti limitazioni di circolazione nel capoluogo, in particolare nei giorni di gara. Ma anche a Melpignano questo sabato 22 agosto sono attese decine di migliaia di persone per il concertone finale della Notte della Taranta. Non si escludono ripercussioni per il traffico sulle principali strade del Salento e per questo evento il servizio ferroviario sarà potenziato con 18 treni straordinari sulla linea Lecce-Melpignano-Maglie, attivi dalle 18 alle 5 del mattino, e con 12 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli-Zollino Melpignano Maglie dalle 17 alle 4 del mattino. Bene, da Massimo Veschi per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un

0: 1973.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

siamo ancora con voi per le ultime curiosità. Questa è la diretta del Buongiorno Salento di Mondo Radio. Curiosità che ci arrivano dal meteo. Supermeteo.com ci parla di una giornata tranquilla, quella di oggi, con cielo sereno al più poco nuvoloso nelle ore più calde, quindi non ci saranno fenomeni temporaleschi come negli scorsi giorni. Temperature in nuovo incremento soprattutto sul nord leccese orientale, dove ci saranno picchi sino a 37 gradi. Vento in rinforzo deciso da sud, mari da poco mossi a mossi. Il proverbio di giornata dice così: quando piove lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio invece si procura un ombrello. Quando piove, insomma. Bisognerà attendere un altro po' per vedere qualche goccia sul territorio salentino, ma in ogni caso il proverbio fa così. Noi ci riaffidiamo alla musica. Appuntamento alle 9.30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo i grandi successi della musica italiana e internazionale. Ripartiamo da Marco Mengoni e dalla sua Voglio.

0: meglio.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
2: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
3: Alle 4:47 ora italiana, il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
2: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
3: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
2: Il calciomercato, l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Saremo io e te.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Trecase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
10: vita. Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
11: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
10: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

0: Mondo Radio. Un mare di successi. Mondo Radio Informazione.
1: 9:30 in punto qui su Mondo Radio. Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto, ben trovati nella rassegna stampa nazionale e locale. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola, partendo dal Corriere della Sera con l'apertura dedicata alle tensioni in Medio Oriente. Il titolo è: alta tensione tra Iran e NATO. I media: il regime può colpire le basi degli Stati Uniti in Europa. La replica della NATO: siamo pronti. In primo piano poi la crisi politica in Ucraina con corruzione. Zelensky caccia la vice capo del suo staff. Spazio poi all'immigrazione col governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen. Quindi sulla Repubblica, apertura dedicata al settore bancario, banche, il palio di Siena e il commento: quando la politica è troppo azionista. In primo piano anche qui l'Ucraina, corruzione nello staff di Zelensky che fa piazza pulita. Spazio anche alle tensioni con Teheran, con basi statunitensi in Europa nel mirino dell'Iran. La NATO dice: siamo pronti. In primo piano ancora il femminicidio di Tania Terrin, morte evitabile, procura nel mirino, in arrivo gli ispettori. In primo piano sulla Stampa l'Ucraina con Zelensky assediato, staff, indagata la numero 2 Irina Mudra. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente con la minaccia dell'Iran, l'Europa nel mirino. Alla vigilia del meeting di Rimini, spazio anche a noi sorelle di dolore, preghiamo lo stesso Dio sull'incontro tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre del jihadista assassino. Il Messaggero apre con le tensioni con Teheran, minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa. In primo piano anche Schengen e Spagna, il governo valuta la proroga e poi l'Austria che annuncia trasferiti migranti in Italia. Anche qui il caso Report con Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina alla sostituzione. Sul Sole 24 Ore, apertura dedicata agli Stati Uniti con USA debito mostre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond. Sul fronte bancario troviamo Monte dei Paschi di Siena, al consiglio di amministrazione di oggi il piano di Lovaglio contro Intesa. La Gazzetta dello Sport apre con la dedica all'Inter, Inter che è motore, preso anche Jones. Sul Milan invece spazio a Moreira, alla Kaká, Leao in uscita. E poi la Juventus con Colo c'è, la Juve non ancora. In spalla spazio alla Formula 1 con Ferrari riparte più forte. In primo piano anche il tennis, Slam sì o no, Sinner ci prova sino alla fine. Quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: Ilva, offerta blef, la cordata italiana vuole soltanto l'area a freddo. Industriali e sindacati a Mattarella chiedono che vengano ascoltati. Nuovo Quotidiano di Puglia titola: i giochi, trasporto e politica al centro del Mediterraneo. Oggi prime gare di volley, domani la cerimonia con Mattarella e Meloni, presenze di paesi e capi di Stato. Dopo il G7 la Puglia è ancora protagonista. Oltre 100.000 biglietti, eventi e 3.000 volontari. A Taranto comincia la festa, domani lo stadio Iacovone accenderà i suoi riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. 15 giorni intensi e non solo di sport, la cerimonia in diretta su Rai 2 con protagonisti Mietta, Albano e Brancale. L'articolo è a firma Giacomo Rizzo. Sicurezza, città blindata, ne parla Domenico Palmiotti nel suo articolo. Mattarella arriva domani, attesa anche Meloni, la russa, seconda carica dello Stato. Questa sera cena di gala con 150 ospiti, domani pomeriggio il ricevimento del Quirinale. Passiamo invece all'ex Ilva, ipotesi Newco, la cordata italiana frena, valutiamo le condizioni, dicono. L'articolo è a firma Domenico Palmiotti. Le 14 imprese che hanno manifestato interesse avvertono: non si tratta di un'offerta vincolante, le valutazioni sono ancora in corso. A Lecce, festa, la viabilità per Sant'Oronzo, il centro è blindato, bus navetta per Fiera e Giostre, l'articolo è di Mattia Chetta. Già da sabato scattano i divieti alle auto in tutta l'area interessata. SGM ha predisposto parcheggi di interscambio e due linee ad hoc. L'Utilia di SGM dice nel 2025 oltre 36.000 persone hanno scelto il trasporto pubblico e noi partiamo da qui. Lo stadio ok per i giochi del Mediterraneo, una nuova verifica da fare invece per i match del Lecce. La commissione vigilanza ha approvato la configurazione temporanea per Italia-Albania Under 21 con capienza ridotta a 6.000 spettatori. Decisione posticipata invece per la Serie A. L'articolo è di Andrea Tafuro. Passiamo invece all'operaio caduto da 5 metri e finito in rianimazione. L'incidente è avvenuto a Porto Cesario, il 79enne è precipitato da un trabattello mentre lavorava alla facciata di un'abitazione. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Casa di un imprenditore svaligiata di notte dai ladri, bottino da 35.000 euro. Il colpo si aggiunge alla lunga scia di assalti in abitazioni che da mesi preoccupa diversi quartieri di Lecce e dell'Interland. Nel mirino dei malviventi anche il sindaco Poli Bortone e altre vittime eccellenti come l'ex allenatore del Lecce Checco Moriero. Gioielli rubati, una 76enne per 160.000 euro, adesso parte della refurtiva è stata recuperata e in due sono stati denunciati. Si tratta di un 52enne e un 25enne di Campi Salentina, già noti alle forze dell'ordine. Un anziano è morto azzannato da due Rottweiler, orrore in campagna, muore un contadino 72enne, la vittima è Giuseppe Pampo di Leverano. L'uomo era uscito all'alba per andare a raccogliere dei fichi nella sua campagna di Nardò. Sulla tragedia sono in corso le indagini, prelevati i campioni ematici dagli animali che sono stati ritrovati insieme al proprietario che potrebbe essere denunciato. Porto, le coste, il piano turistico, strategia per rilanciare Gallipoli. Il primo cittadino Flavio Fasano ha illustrato in un incontro la sua visione per il futuro. L'obiettivo è superare la frammentarietà del passato e restituire decoro alla città. La notte della vicinanza, quattro comuni a tavola, domenica Parabita ospita il gran finale, oltre a Tuglie, Collepasso anche Racale. L'obiettivo è riscoprire il valore delle relazioni e magari fare pace con il vicino. Lo sport in ultima pagina, il calcio, il Lecce torna a breve, stretta per Dembélé, scrive Tonio De Giorgi. Il Lecce ha acquistato il 31enne portiere a titolo definitivo dalla Carrarese, occuperà uno dei quattro posti della lista riservati agli over 23. Laterale destro del Torino Dembélé invece dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Thiago Gabriel intanto è stato proposto al Milan dal suo nuovo agente Jorge Mendes. Oggi è previsto un allenamento a Martignano in vista della gara di domenica con il Venezia e per gli abbonamenti domani è l'ultimo giorno di rinnovi. Per quanto riguarda gli eventi, il presidente Sticchi Damiani stasera sarà ospite a Torrevado nell'ambito della rassegna Estate da Mare del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondoradio. Ospiteremo il presidente sul palco per darci qualche notizia sui giallorossi a poche ore dall'inizio del campionato. Appuntamento alle ore 21 presso l'area a servizi di Torrevado. A seguire saliranno sul palco i tamburellisti di Otranto. Chiudiamo con il Casarano in Serie C, bagno di folla ieri e voglia di confermarsi, grande entusiasmo in piazza per la presentazione della squadra. Dopo i playoff per la promozione in B si punta ad un altro torneo da protagonisti. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. Per le notizie a carattere territoriale torneremo in onda alle 12.30, nel pomeriggio alle 16.30 e infine nell'appuntamento serale delle 20. Troverete tutto aggiornato sul nostro sito www.mondoradio.net. Tra poco c'è Giustina e la sua diretta. Da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni via.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

ai massimi storici, ma non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il vostro oro vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino a Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro se volete rimanere sempre aggiornati.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
1: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
2: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
1: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Gli escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni, si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla Forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
2: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
1: Il tennis: è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Jaume Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

insieme su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Un buongiorno dalla vostra Giustina, oggi 20 agosto 2026, sono le 10.04 del mattino, è giovedì, noi ci siamo, voi ci siete. Insomma ragazzi, inizia l'ultima decade di questo mese d'agosto, in quest'estate 2026, e cominciamo questa nuova puntata, anche con una richiesta, quindi chi ben comincia è a metà dell'opera, come si dice. Salutiamo il nostro radioascoltatore Giuseppe che ci ha richiesto un pezzo, beh insomma molto direi iconico, di Antonello Venditti, Rocky, Rambo e Sting, e allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, quindi iniziamo con il botto. E a tal proposito, ecco, se avete qualche richiesta in musica particolare, se volete godervi la mattinata con quella canzone di cui sentite la necessità, beh, chiamateci o scriveteci 0833 54 60 72 380 2020 029. Chiamate, come dico sempre, per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio. Tutti frutti, naturalmente. Musica!

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
6: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
7: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

manco paranoia, ma qualcuno di voi sta cogliendo la paranoia che siamo entrati nell'ultima decade del mese d'agosto e che quindi fra 11 giorni sarà settembre? Domanda, chiedo. No, bando alla paranoia, anche perché l'estate salentina è proprio nel vivo, che più vivo di così non si può, e soprattutto le serate, quelle proprio spensierate, estive, in cui si balla e si canta e veramente si fa festa in ogni dove, anche nelle piazze, continuano. E infatti continua anche il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour. Prossimo appuntamento fra 2 giorni, 22 agosto alle ore 22, siamo a Nociglia alla Sagra del Lupezzetto e ci sarà Steven the Prince e poi Marco DV e poi ci sarà Ilaria Serio. Ragazzi, il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour significa che a Nociglia il 22 agosto arriva la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutte e tutti, una discoteca in cui ci si diverte, si canta, si balla con i classici italiani, il dance 80-90, le hit del momento e ancora si canta e si balla con i DJ, i vocalist, l'animazione, le showgirls, gli effetti speciali. Tutto questo è il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour, la piazza che salta, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti. Arriva a Nociglia il 22 agosto alla Sagra del Lupezzetto e vive viva, che meraviglia! Allora ci si vede a Nociglia live con il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour. Nel frattempo, ve lo ricordate Stromae con

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Estate.
10: Disco Esco di Radio.
11: Siamo gli Snap Out e il nostro brano Zono è Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: con Ozono. L'altro giorno sono stati i nostri ospiti, sono ragazzi veramente di grande talento, questa band romano-salentina. Bene, bene, bene, bene. Allora, rimaniamo in ambito rock, perché insomma ieri non abbiamo avuto modo di parlarne, lo facciamo oggi. Se n'è andato a 77 anni Frank Bird, il batterista degli ZZ Top e questa famosa band di Southern Rock che fondò poi tra l'altro proprio lui nel 1969 in Texas insieme al bassista Dusty Hill, che se n'è andato invece nel 2021, e al chitarrista Billy Gibson. Insomma, diciamo che lui era l'unico del gruppo a non portare la barba, gli altri la portavano molto molto lunga. In realtà il suo cognome insomma significa barba in inglese, e quindi chiaramente stava a Sandir, la battuta scatta facile, cioè Frank Bird, il cui nome e cognome significa barba, è l'unico del gruppo a non portare la barba. Insomma, vabbè, comunque se n'è andato, quindi, lo dicevamo, a 77 anni. La causa della morte non è stata resa nota, era ricoverato però in un hospice, una struttura per le cure palliative. Dopodiché insomma andiamo a ricordarci, no, la canzone più famosa del gruppo, ce l'andiamo ad ascoltare, parliamo di La Grange, perché gli ZZ Top suonavano un rock molto influenzato dal blues, ma anche da altri generi come il boogie, il country, il funk, e poi negli anni 80 arriva il momento di integrare all'interno della loro musica chiaramente i sinti, i sintetizzatori, e infatti arriva anche un bel successo con il disco Eliminator nel 1983, che contiene anche un altro pezzo molto noto degli ZZ Top, magari ce l'andiamo a ricordare, Sharp Dressed Man. Ok, insomma, che dire, lui con questa batteria che costituiva la base ritmica delle esibizioni degli ZZ Top, insomma, diciamo che la suonava veramente con grande trasporto. E poi gli ZZ Top durante i concerti si muovevano davvero all'unisono, facevano anche gli altri due chitarristi, facevano spesso girare le loro chitarre su loro stesse, perché avevano un aggancio speciale alla cintura, insomma, e quindi che dire, noi ci andiamo ad ascoltare La Grange, questo grande grande successo. Il mio consiglio è uno e uno solo: alzate il volume, siete su Mondo Radio, tutti frutti.
1: Rumor spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Tutto pronto a Taranto per i 20esimi giochi del Mediterraneo, in programma da venerdì 21 agosto al 3 settembre. Per questo evento si prevede un forte incremento di traffico sulle statali pugliesi, in particolare sulla statale Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla 106 Ionica, e pesanti limitazioni di circolazione nel capoluogo, in particolare nei giorni di gara. Anche in provincia di Lecce, a Melpignano, questo sabato 22 agosto, sono attese decine di migliaia di persone per il concertone finale della notte della Taranta. Non si escludono ripercussioni per il traffico sulle principali strade della provincia. Anche il servizio ferroviario sarà potenziato con 18 treni straordinari sulla linea Lecce-Melpignano-Maglie, attivi dalle ore 18 alle ore 5 del mattino, ed altri 12 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli Zollino Melpignano Maglie dalle ore 17 alle ore 4 del mattino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
8: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
7: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
9: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
0: Ca' Sud, è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
10: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
11: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
12: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
13: Mondo Radio, tutti

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato ogni volta di Vasco Rossi, ragazzi, e l'abbiamo ascoltato per un motivo, perché insomma parliamo di chitarre ogni volta con questa chitarra di Maurizio Solieri che sembra quasi cantare insieme alla voce di Vasco. Fra poco andremo ad ascoltare anche Con il nastro rosa di Lucio Battisti, perché c'è quel celebre assolo finale di Phil Palmer, ragazzi, insomma, quindi al di là dei grandi assoli di chitarra, delle canzoni straordinarie che oltre l'oceano ci hanno regalato, o oltre la manica, diciamo, però anche in Italia insomma ci difendiamo bene, ci sono, no, dei momenti molto alti di uso virtuoso di questo strumento. Pensiamo alla PFM, che ne so, con questi storici innesti di impressione di settembre, di suoni di questa atmosfera rock progressive. Pensiamo anche ai Banco, per esempio, perché sono brani molto complessi, ricchi di virtuosismi di chitarra elettrica, acustica, eccetera. Bene, perché parliamo di chitarre, già che ne approfittiamo per ascoltare insomma questi pezzoni italiani e non, anche perché insomma fra poco andremo anche su altri fronti, tra cui anche ricordare che il compleanno è Robert Plant, ma va bene, delle Zeppelin, ma fra poco, perché mi sono imbattuto in questo articolo strano. Arrestato chitarrista in Giappone, sequestrate oltre 40 chitarre. Ho detto, ma che cosa avrà fatto? Le avrà rubate queste chitarre? Attenzione! Per 7 anni costui, questo chitarrista in Giappone, avrebbe trasformato, si legge nel testo dell'articolo, la propria abitazione in una fonte continua di radio e chitarra elettrica ad altissimo volume, provocando nei vicini disturbi del sonno e persistenti ronzii alle orecchie. E a quanto teneva alto il volume quest'uomo? Comunque, si chiama Kazunori Yokoi.

61 anni, risiede a Kyoto e adesso è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l'uomo avrebbe esposto 3 residenti del suo condominio di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, anche lì avrebbero bisogno magari di un po' più di tranquillità, a questa musica forte, ai rumori assordanti da giugno 2019 fino allo scorso luglio, e quindi insomma loro avrebbero accusato acufene, ovvero insomma la percezione del suono con un fischio, col ronzio, col fruscio, in assenza di una fonte sonora esterna, quindi si percepisce sempre questa cosa. La radio in casa di quest'uomo rimaneva accesa per l'intera giornata, i picchi del volume erano compresi tra gli 80 e 90 decibel, insomma un disastro. Poi quindi sono intervenuti, dopo un po' di anni in realtà l'hanno arrestato, e hanno sequestrato 76 oggetti, tra cui più di 40 chitarre, molte delle quali elettriche. Poi c'aveva amplificatori, CD, radio a cassette, c'aveva tutto. Insomma, che dire, quindi è partita questa denuncia formale e quindi hanno proceduto all'arresto. Ma si può, perché uno ascolta troppa musica ad alto volume, troppa. Avete un vicino, una vicina, dei vicini che ascoltano la radio a tutto volume, o magari che ascoltano insomma la musica a un volume troppo sostenuto, magari in orari non consoni? Scrivetecelo al 380 2020 029, siamo proprio curiosi. Nel frattempo io, per non saper né leggere né scrivere, forse questo brano me lo alzo e me lo ascolto a tutto volume.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
1: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. L'ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
2: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
1: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
2: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Agribeach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescolusa, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
8: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
9: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
10: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
11: home. Vacanze da sogno nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
12: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
11: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
12: E allora vieni.
13: Il comune di Morciano di Leuca presenta
0: Estate da mare. Con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
8: Giovedì 20 agosto a Torre Vado, la festa dello sport con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
13: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
14: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botru.

Ed era Gianluca Grignani con la Aiuola. Siamo ritornati indietro nel tempo al 2002, ragazzi, perché in quell'anno lì il Festival Bar di quell'anno vedeva la vittoria di Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. C'era un sacco di Ligabue in gara in tutti i Festival Bar, no? Da un certo punto degli anni 90 in avanti. Poi c'era Zucchero con Sento le campane. Stavo riguardando il videoclip, questa versione primi 2000 di Zucchero, me l'ero scordata, con i tipici occhiali da sole, quelli che si usavano insomma in quel periodo lì. Ma poi c'era anche Tiziano Ferro con Rosso Relativo, ce l'andiamo ad guardare. C'era Standing Ovation, Vasco Rossi in gara, Alexia con Dimmi Come, c'erano gli Articolo 31 con Domani Smetto, e poi c'era Grignani con la Aiuola. C'erano anche Paolo e Chiara con Festival. Vabbè, io parto proprio, lasciamo perdere. Dunque, cosa ci attende questa sera? È arrivato un appuntamento annuale immancabile di Estate da Mare, l'estate del comune di Morciano di Leuca, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti i Frutti. È arrivato il momento di celebrare lo sport, e anche in Lecce, tra le altre cose, arriva la festa dello sport questa sera a Torrevado a partire dalle ore 21. In questo 20 agosto ci sarà veramente modo di omaggiare i grandi talenti dello sport, chiaramente del comune di Morciano di Leuca, ma poi insomma ci sarà anche un ospite d'eccezione. L'ospite d'eccezione della serata sarà il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e chiaramente insomma quando si dice festa dello sport significa grande entusiasmo per grandi e piccini, e quindi l'appuntamento è per quest'oggi a Torrevado con la festa dello sport, con la straordinaria partecipazione di Saverio Sticchi Damiani, il presidente del Lecce. E poi chiaramente ci sarà anche modo di divertirsi in musica con i Tamburellisti di Terra d'Otranto, ragazzi, che meraviglia. E allora non ci resta altro che darvi appuntamento a questa sera a Torrevado con la grande festa dello sport, l'appuntamento immancabile dell'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti i Frutti. Bene, rimaniamo in quel 2002, appunto, con Tiziano Ferro e la sua Rosso Relativo. Rimanete all'ascolto, tante cose ancora da dire. Ci dobbiamo ascoltare anche le Zeppelin, che ve lo dico a fare, oggi il compleanno di Robert Plant. E allora rimanete sintonizzati su Mondo Radio. Questa è la vostra radio, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio, in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
5: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
5: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

Ed erano in Led Zeppelin con Immigrant Song sulle frequenze di Mondo Radio. Tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto. Oggi compleanno anche per Robert Plant. E beh, allora lo andiamo ad omaggiare chiaramente. Robert Plant, cantante, autore dei testi dei Led Zeppelin, nasceva nel 1948 in UK, a West Bromwich. Robert Plant, il grandissimo, che delle volte anche ironizza, no, sul suo modo di scrivere testi all'epoca della sua gioventù, in particolar modo quando parla di questo rapporto complicato comunque con la sua celeberrima, straordinaria Stairway to Heaven. Dice: il mio rimpianto che non riuscirò mai più a scrivere un altro pezzo come Stairway to Heaven, ma intanto l'ha scritta una volta, ci verrebbe da dire Robert Plant, quindi sei com'è, insomma, sei comunque un mito vivente proprio, assoluto. E comunque, insomma, lui ha questo rapporto complicato appunto relativamente a certi pezzi che sono appunto celeberrimi come Stairway to Heaven. Lui dice per esempio: ma non lo so, vorrei che i Led Zeppelin fossero ricordati più per Kashmir piuttosto che per Stairway to Heaven, è così giusta, non c'è nulla di esagerato, nessun isterismo vocale, il perfetto stile Zeppelin. Insomma, sapete, ogni tanto quando uno rivede le sue posizioni del passato, perché comunque anche la vita di un artista è in continua evoluzione, perché in evoluzione l'essere umano stesso, no? Artista in questo caso, per esempio, su ritorna a dire: ma non lo so, insomma, ad un certo punto di cosa parlano le mie canzoni, di cosa parla magari anche Stairway to Heaven. Dice: non ho idea di che cosa parli, credo sia una canzone sulla speranza, ma piuttosto grande, riflette l'ottimismo di un ragazzo di soli 23 anni. E dice: l'ho sviluppata proprio pensando al tempo che stavo vivendo, anche se purtroppo alcune canzoni all'epoca sue contenevano uno o due hobbit di troppo, perché che insomma sappiamo anche qual è il bacino no, di mitologia e di letteratura da cui vengono fuori le Zeppelin. Anche Immigrant Song, il brano che abbiamo appena ascoltato, ne è un fulgido esempio. Erano in quel di Islanda quando hanno concepito questo pezzo. Vabbè, pensate che orizzonti si schiudevano loro all'epoca, che bel periodo.

0: time.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
11: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
12: Mondo Radio, tutti frutti.

detto che invita all'ottimismo. Mi sento bene, se non ci penso più mi sento bene, della serie facciamoci meno pippe, paranoie mentali, ecco, in qualche modo c'ha ragione. Nasceva oggi nel 1982, quindi il 20 agosto, a Risa, al secolo Rosalba Pippa. A proposito di farsi meno pippe mentali, vabbè, allora, dunque, detto questo, niente, auguri di buon compleanno, chiaramente, siamo insomma molto contenti di avere una voce del genere, no, nel panorama musicale contemporaneo italiano, direi tanta roba. Bene, allora, continuiamo a sentirci bene anche con questo pezzo dei Coldplay, Feel Like I'm Falling in Love.

Ed erano i Coldplay, arriva anche James Brown. Si sta per fare il mezzodì in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti in questo 20 agosto 2026 significa che ritorna un appuntamento veramente tanto atteso di Estate da Amare, l'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Ritorna la festa dello sport e ritorna a Torrevado a partire dalle ore 21 ed è un grande momento per celebrare anche l'Unione Sportiva Lecce, tant'è che l'ospite d'eccezione di questa serata sarà il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Allora, sapete che cosa facciamo? Noi questa sera a Torrevado andiamo con le sciarpe del Lecce, con le bandiere del Lecce, portatele con voi perché faremo una grande festa insieme, anche perché poi ci sono anche, c'è anche la musica dei tamburellisti di Terra d'Otranto, ma c'è Saverio Sticchi Damiani, insomma, immaginate che festone, sciarpe del Lecce, bandiere del Lecce, portate tutto alla festa dello sport a Torrevado questa sera. Poi tra l'altro sarà anche, ed è un'importantissima occasione per omaggiare le eccellenze sportive del comune di Morciano di Leuca, perché verranno premiati atleti e realtà del territorio che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti raggiungendo risultati di grande prestigio. Insomma, avete capito, l'appuntamento questa sera è a Torrevado con la festa dello sport, la musica dei tamburellisti di Terra d'Otranto, le eccellenze sportive del territorio del comune di Morciano di Leuca e soprattutto con la grande festa per il Lecce. Portate le sciarpe, portate le bandiere, ragazzi, ci sarà il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Quindi mi raccomando, appuntamento questa sera a Torrevado a partire dalle ore 21 con la festa dello sport.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
1: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tre possibili obiettivi, informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
2: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
1: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
2: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
1: Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Appuntamento con il GR locale per le 12.30. In apertura, due tragedie, un incidente mortale che si è verificato sulla provinciale che collega Galatina a Galatone. Poi ci sposteremo a Nardò, dove un 72enne di Leverano è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler. Poi l'attualità con gli ultimi dati sulla cementificazione della Puglia, le news dal mondo, gli eventi e lo sport.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Hai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Ehi! Sì, dico proprio a te.
8: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
7: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere.

Sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti, naturalmente sono le 12:17 in questo giovedì 20 agosto 2026. Ragazzi, vi voglio ricordare che da Valmauto potete scoprire la nuova Kia Sportage Trifuel. Per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Parliamo di 3 alimentazioni in un unico SUV: benzina, elettrico e GPL. Praticamente andrete ovunque, supererete ogni blocco del traffico e viaggerete oltre i 1200 chilometri con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore e la garanzia è unica, quella di 7 anni della Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese. Vi basterà soltanto andare da Valmauto per scoprirla da vicino. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Arrivano Gianna Nannini e Mara.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Allora, sono le 12.30, ci salutiamo ricordandoci che fra poco arriva l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto, e che questa sera l'appuntamento è con la festa dello sport a Torre Vado. Questa sera 20 agosto a partire dalle ore 21 ritorna l'attesissimo appuntamento con la festa dello sport, questo appuntamento che è molto caro a tutti coloro che seguono l'estate da mare, l'estate del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio. Questa sera grande ospite, un ospite d'eccezione, avremo con noi il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani. E allora raccomandiamo a tutti e a tutti, venite a Torre Vado questa sera per la festa dello sport, dotati di bandiere del Lecce, di sciarpe del Lecce, magliette del Lecce, insomma, venite a festeggiare Saverio Sticchi Damiani e il Lecce con noi alla festa dello sport. Chiaramente la festa dello sport significa anche che il comune di Morciano di Leuca renderà omaggio alle proprie eccellenze sportive, premiando atleti e realtà del territorio che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti raggiungendo risultati di grande prestigio. E poi chiaramente a seguire si fa festa con la musica e l'energia dei tamburellisti di Terra d'Otranto. E allora ragazzi, che cosa dobbiamo dire? Questa sera l'appuntamento è a Torre Vado con la festa dello sport, alla presenza dell'ospite d'eccezione, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Festeggiamo tutti quanti insieme con le bandiere del Lecce, le sciarpe del Lecce, insomma, ci divertiamo tantissimo. E poi con i tamburellisti di Terra d'Otranto a seguire, insomma, grande festa dello sport quest'oggi a Torre Vado. Bene, davvero tutto, io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con un tragico incidente stradale tra uno scooter e una moto che si è verificato intorno alle 3 di notte lungo la provinciale che collega Galatina a Galatone. A seguito dell'impatto è morto sul colpo il 23enne di Neviano Cristian Caggia, che era alla guida di uno scooter Piaggio. Ferito gravemente invece un coetaneo di Galatina a bordo di una moto Yamaha R7. L'impatto ha provocato un incendio che ha avvolto e distrutto lo scooter. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i sanitari del 118 che hanno soltanto potuto constatare la morte del conducente dello scooter. Per il 23enne che guidava la Yamaha invece si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche. Un 72enne di Leverano è stato aggredito e ucciso da due Rottweiler in una campagna di Nardò in località Salmenta. La vittima è Giuseppe Pampo, che ieri mattina si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere dei frutti quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato aggredito dai due cani. I figli dell'uomo, preoccupati per il suo mancato rientro, avevano raggiunto il terreno rinvenendolo ormai privo di vita. Sul luogo i carabinieri, che hanno individuato gli animali e il loro proprietario, rintracciati presso una tenuta della zona. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Un furto da circa 160.000 euro ai danni di una donna di 76 anni ha portato all'intervento dei carabinieri di Campi Salentina, che sono riusciti a recuperare la maggior parte dei gioielli rubati e identificare due sospettati. L'indagine è scattata dopo il colpo del 2 agosto scorso. I carabinieri sono risaliti a due uomini del luogo di 52 e 25 anni con precedenti penali. Parte della refurtiva è stata rinvenuta in casa di uno dei sospettati. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà. Un operaio 79enne è rimasto ferito ieri mattina a Porto Cesareo a seguito di una caduta da circa 5 metri d'altezza. L'uomo si trovava su un'impalcatura all'esterno di un'abitazione per eseguire lavori di tinteggiatura quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. L'allarme è scattato subito e gli operatori del 118 sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi. L'anziano è stato trasportato in codice rosso al Fazzi di Lecce, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La Guardia Costiera di Gallipoli ha colto in flagrante una 46enne mentre raccoglieva ricci di mare in immersione nelle acque di Torre Suda, comune di Racale. La responsabile è stata sanzionata con una multa di 2.000 euro per aver violato le normative regionali che vietano la raccolta di ricci. Oltre alla sanzione, il personale ha proceduto a sequestrare il pescato illegale e l'attrezzatura subacquea. I ricci ancora vivi sono stati prontamente rigettati in mare. Catene e lucchetti utilizzati per prenotare la spiaggia libera sono stati scoperti a Fontanelle, Ugento, occupando 200 metri di arenile con ombrelloni e attrezzature illegali. Guardia Costiera, Polizia Locale e Protezione Civile hanno liberato l'area, rimuovendo anche attrezzature assicurate con catene. L'obiettivo delle forze dell'ordine è garantire l'uso libero della spiaggia e il rispetto delle regole. Ad Alessano continua la lotta contro l'abbandono di rifiuti. Di recente gli ispettori ambientali e la polizia locale hanno intensificato i controlli, bloccando un uomo che avrebbe cercato di abbandonare rifiuti in una strada di campagna che conduce a Salve. A segnalare l'accaduto un residente che ha contattato le guardie zoofile. Gli agenti hanno raggiunto il responsabile, lo hanno identificato e sanzionato per abbandono di rifiuti. Continua la cementificazione in Puglia, i dati certificano il record negativo, l'8,12% del suolo è coperto, nonostante la popolazione sia ormai in calo da anni, una situazione allarmante che va affrontata, a dirlo il presidente dell'Ordine Geologi Puglia, Giovanni Caputo.
2: Questi dati avvengono in una regione dove abbiamo un alto indice di fragilità idrogeologica, cioè pericolosità idraulica, e questo aumento di suolo impermeabile non fa altro che aumentare la pericolosità, e non parlo soltanto della pericolosità idrogeologica legata alle alluvioni dovute all'impermeabilizzazione del suolo, ma anche alla pericolosità per frana. Questa accelerazione continua di suolo che diventa sempre più impermeabile non fa altro che aumentare aumentare l'impermeabilità, aumentare l'intensità e quindi i danni provocati in caso di nubifragi, che sicuramente nei prossimi mesi, anzi alcuni già sono partiti, abbiamo visto a Porto Cesario, c'è stato un evento proprio qualche giorno fa. Quindi queste aree, questo consumo di suolo, facendo sì che le acque non si infiltrano nel territorio, creando questa superficie impermeabile, non fa altro che far disperdere le acque dolci, dove il nostro territorio è assolutamente assetato, a partire sia dalla provincia di Foggia, di Taranto, di Lecce, di Bari, e sia far aumentare quello che è il rischio idraulico.
1: E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: Uno spauracchio si aggira per il continente. L'Iran è pronto ad attaccare le basi americane sul territorio europeo. Questo l'allarme che ieri è echeggiato sui media italiani dopo che il Financial Times aveva riportato due fonti interne alla Repubblica Islamica, secondo le quali Teheran valuterebbe di colpire obiettivi militari USA in Bulgaria e a Cipro, come risposta se Donald Trump decidesse una nuova escalation bellica, ora che i 60 giorni per dar corpo al memorandum per la pace firmato a giugno sono scaduti senza esiti. Un altro obiettivo dei Pasdaran potrebbero essere i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, sempre in un'ottica escalatoria del conflitto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo le sue azioni oltre la regione e colpendo anche l'Europa, ha dichiarato la seconda fonte. Le capacità balistiche iraniane permetterebbero in effetti di colpire con precisione obiettivi anche in Italia, alcuni di essi, vedi Sigonella o Napoli Capodichino, strategici per le operazioni americane. Ma l'allarmismo con cui la notizia è stata veicolata ieri pare stretto parente di quello che vorrebbe le armate russe pronte a invadere il nostro paese. Un forte richiamo bellicista, funzionale al riarmo che le élite chiedono a gran voce.
1: Gli eventi, l'Italia con Taranto e Lecce si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani sino al 3 settembre. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni impegnate in 33 discipline. Il piano infrastrutturale coinvolge 45 impianti in 21 comuni per un investimento complessivo di 300 milioni di euro. E sempre per gli eventi, questa sera a Torre Vado si terrà la 4ª edizione della Festa dello Sport. Ospite d'eccezione sarà il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Il comune di Morciano di Leuca renderà poi omaggio alle proprie eccellenze sportive, premiando atleti e realtà del territorio che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti, raggiungendo risultati di prestigio. La serata proseguirà con la musica dei Tamburellisti di Otranto. Appuntamento stasera a partire dalle ore 21 a Torre Vado. E ora le ultime che riguardano strettamente lo sport. Torna a vestire la maglia del Lecce il 31enne portiere Marco Bleve. Il calciatore arriva a titolo definitivo per occupare uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 e sarà lui il secondo di Falcone dopo l'addio di Fruchtel. Intanto la squadra continua ad allenarsi al centro sportivo di Martignano in vista della prima gara di campionato in programma domenica alle 18:30 a Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Tutti frutti.
4: Una radio per tutti.
0: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare. Con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
9: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
12: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
13: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
1: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
2: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Pavillaniti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
2: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
1: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Assim per un posto in semifinale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Mondo Radio. Sound Power. When the going gets tough.

0: Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
4: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
8: Saremo io e te.
9: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
10: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
9: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
11: Legati per la vita.
12: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti. Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Tutto pronto a Taranto per i 20esimi giochi del Mediterraneo, in programma da venerdì 21 agosto al 3 settembre. Per questo evento si prevede un forte incremento di traffico sulle statali pugliesi, in particolare sulla statale Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla 106 Ionica, e pesanti limitazioni di circolazione nel capoluogo, in particolare nei giorni di gara. Anche in provincia di Lecce, a Melpignano, questo sabato 22 agosto, sono attese decine di migliaia di persone per il concertone finale della Notte della Taranta. Non si escludono ripercussioni per il traffico sulle principali strade della provincia. Anche il servizio ferroviario sarà potenziato con 18 treni straordinari sulla linea Lecce Melpignano Maglie, attivi dalle ore 18 alle ore 5 del mattino, ed altri 12 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli Zollino Melpignano Maglie dalle ore 17 alle ore 4 del mattino. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
8: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 103.

sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.

c'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non l'uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti, con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia, mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
1: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
2: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
1: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
2: Maltempo in arrivo sul centro nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
1: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Nella nostra cucina virtuale, che sia in spiaggia o in montagna, in compagnia o romanticamente in due, visto le temperature recenti delle nostre estati, dobbiamo scegliere piatti che riducano al minimo il tempo di permanenza ai fornelli e soprattutto qualcosa di sfizioso e goloso, da preparare in anticipo e facile da trasportare e mangiare. Ecco per voi allora degli involtini di melanzane, per cui vi occorreranno 2 melanzane, 100 g di robiola, 200 g di ricotta ben sgocciolata, 6-8 pomodori secchi sott'olio, ben sgocciolati, una dozzina di olive verdi snocciolate, un cucchiaio di capperi sott'aceto sgocciolati, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, basilico, sale, olio extravergine di oliva. Allora, lavate le melanzane, mondatele eliminando il picciolo e tagliatele per il lungo a fette spesse 3-4 mm. Io lascio anche la buccia che ha un sapore più intenso, ma se preferite, prima di affettarle potete sbucciarle. Scaldate una piastra in ghisa a fiamma media e grigliate le melanzane per 2-3 minuti per lato, fino a che non appariranno le classiche strisce scure. Non cuocete eccessivamente o si asciugheranno troppo e sarà più complicato arrotolarle. A mano che saranno arrostite, sistemate le fette di melanzane in un piatto coperto, lasciate raffreddare le melanzane e intanto dedicatevi alla farcitura. Scolate e asciugate per bene i pomodori sott'olio, sgocciolate le olive e i capperi e tritate tutto a coltello in modo un po' grossolano. Tritate anche il basilico. In una ciotola mettete formaggi spalmabili, il battuto di pomodori e olive, il basilico, il formaggio grattugiato e mescolate fino ad ottenere un composto uniforme. Regolate di sale. Tutti gli ingredienti usati sono sapidi, quindi è meglio assaggiare prima di aggiungerne. Non vi resta che comporre gli involtini. Stendete su ogni fetta uno strato generoso di farcitura e arrotolate le melanzane su se stesse. Procedete così fino a terminare le fette di melanzane e il ripieno. Se dovesse rimanervi qualcosa, potreste sempre usarlo per riempire dei pomodori o per condire una pasta veloce. Lasciate riposare gli involtini per almeno un'ora in frigorifero e serviteli belli freschi, accompagnando con rucola o altra insalatina fresca, pomodori e un giro di olio extravergine di oliva. Se volete preparare questi involtini in versione vegetale, potete sostituire la robiola con del tofu o la ricotta con uno spalmabile o una ricotta vegetale. E ora godetevi il vostro spazio all'aperto in totale libertà, che come diceva Montesquieu è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene. Ciao amici miei, alla prossima!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
1: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
2: Per la cronaca, paura in un cantiere di Lia d'Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
1: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. In corso il consiglio di amministrazione è chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione della 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme a Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrelloni e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Giovedì 20 agosto, Torrevado, la festa dello sport con il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: disco. Esco di radio.
1: Siamo gli Step Out e il nostro brano Zono è disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
7: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolar vi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia una guerra economica devastante contro Teheran con un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Dura la risposta iraniana. I Pasdaran avvertono che in caso di ripresa degli scontri utilizzeranno armi più precise e distruttive. La tensione spinge intanto al rialzo i mercati energetici, con il gas europeo sopra i 65 euro al megawattora.
1: E continua la corsa del petrolio, spinta proprio dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E la WTI sale ad oltre $88 al barile, mentre il Brent supera quota $94. I rincari si fanno sentire anche alla pompa. In Italia la benzina self supera i 2 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19 al litro, proprio alla vigilia del weekend di controesodo.
2: E si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, domani venerdì 21 agosto è previsto bollino rosso in serata, mentre sabato 22 il traffico sarà particolarmente intenso al mattino. I rientri dalle località di vacanza aumenteranno soprattutto tra domenica e lunedì in direzione delle grandi città. Lunedì 24 agosto sarà ancora bollino rosso al mattino. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
1: È stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nella Riminese, sarebbe finito volontariamente con l'auto nel porto, mentre a bordo c'era la moglie di 44 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe accelerato dirigendo la vettura verso il mare. La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo, incapace di nuotare, è riuscita ad uscire dall'unotto posteriore ed è stata salvata con l'aiuto di alcuni passanti. Il marito si era invece allontanato ed è stato rintracciato in serata. La notte precedente era stato arrestato dopo una lite familiare.
2: Meteo, forte maltempo sul centro nord per il passaggio di una perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Liguria sono stati registrati quasi 40.000 fulmini, circa 20.000 soltanto nell'area di Genova. Disagi anche in Veneto, mentre in Trentino le condizioni meteo hanno reso particolarmente difficili diversi interventi del soccorso alpino.
1: Siamo allo sport e il calcio, riflettori sulla Conference League. Questa sera, nell'andata dei playoff, debutta la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l'Hapoel Tel Aviv. Tra i nerazzurri saranno a disposizione Anora e De Ketelaar, tenuti a riposo precauzionale. In palio un risultato importante in vista della gara di ritorno e dell'accesso alla fase principale della competizione.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Agribeach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
9: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
10: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: Pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi, tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look, dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano, la moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con un tragico incidente stradale tra uno scooter e una moto che si è verificato intorno alle 3 di notte lungo la provinciale che collega Galatina a Galatone. A seguito dell'impatto è morto sul colpo il 23enne di Neviano Cristian Caggia, che era alla guida di uno scooter Piaggio. Ferito gravemente invece un coetaneo di Galatina a bordo di una moto Yamaha R7. L'impatto ha provocato un incendio che ha avvolto e distrutto lo scooter. Sul luogo i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i sanitari del 118 che hanno soltanto potuto constatare la morte del conducente dello scooter. Per il 23enne che guidava la Yamaha invece si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche. Un 72enne di Leverano è stato aggredito e ucciso da due Rottweiler in una campagna di Nardò in località Salmenta. La vittima è Giuseppe Pampo, che ieri mattina si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere dei frutti quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato aggredito dai due cani. I figli dell'uomo, preoccupati per il suo mancato rientro, avevano raggiunto il terreno rinvenendolo ormai privo di vita. Sul luogo i carabinieri, che hanno individuato gli animali e il loro proprietario, rintracciati presso una tenuta della zona. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Un furto da circa 160.000 euro ai danni di una donna di 76 anni ha portato all'intervento dei carabinieri di Campi Salentina, che sono riusciti a recuperare la maggior parte dei gioielli rubati e identificare due sospettati. L'indagine è scattata dopo il colpo del 2 agosto scorso. I carabinieri sono risaliti a due uomini del luogo di 52 e 25 anni con precedenti penali. Parte della refurtiva è stata rinvenuta in casa di uno dei sospettati. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà. Un operaio 79enne è rimasto ferito ieri mattina a Porto Cesareo a seguito di una caduta da circa 5 metri d'altezza. L'uomo si trovava su un'impalcatura all'esterno di un'abitazione per eseguire lavori di tinteggiatura quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. L'allarme è scattato subito e gli operatori del 118 sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi. L'anziano è stato trasportato in codice rosso al Fazzi di Lecce, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La Guardia Costiera di Gallipoli ha colto in flagrante una 46enne mentre raccoglieva ricci di mare in immersione nelle acque di Torre Suda, comune di Racale. La responsabile è stata sanzionata con una multa di 2.000 euro per aver violato le normative regionali che vietano la raccolta di ricci. Oltre alla sanzione, il personale ha proceduto a sequestrare il pescato illegale e l'attrezzatura subacquea. I ricci ancora vivi sono stati prontamente rigettati in mare. Catene e lucchetti utilizzati per prenotare la spiaggia libera sono stati scoperti a Fontanelle, Ugento, occupando 200 metri di arenile con ombrelloni e attrezzature illegali. Guardia Costiera, Polizia Locale e Protezione Civile hanno liberato l'area, rimuovendo anche attrezzature assicurate con catene. L'obiettivo delle forze dell'ordine è garantire l'uso libero della spiaggia e il rispetto delle regole. Ad Alessano continua la lotta contro l'abbandono di rifiuti. Di recente gli ispettori ambientali e la polizia locale hanno intensificato i controlli, bloccando un uomo che avrebbe cercato di abbandonare rifiuti in una strada di campagna che conduce a Salve. A segnalare l'accaduto un residente che ha contattato le guardie zoofile. Gli agenti hanno raggiunto il responsabile, lo hanno identificato e sanzionato per abbandono di rifiuti. Continua la cementificazione in Puglia, i dati certificano il record negativo, l'8,12% del suolo è coperto, nonostante la popolazione sia ormai in calo da anni, una situazione allarmante che va affrontata, a dirlo il presidente dell'Ordine Geologi Puglia, Giovanni Caputo.
2: Questi dati avvengono in una regione dove abbiamo un alto indice di fragilità idrogeologica, cioè pericolosità idraulica, e questo aumento di suolo impermeabile non fa altro che aumentare la pericolosità, e non parlo soltanto della pericolosità idrogeologica legata alle alluvioni dovute all'impermeabilizzazione del suolo, ma anche alla pericolosità per frana. Questa accelerazione continua di suolo che diventa sempre più impermeabile non fa altro che aumentare aumentare l'impermeabilità, aumentare l'intensità e quindi i danni provocati in caso di nubifragi, che sicuramente nei prossimi mesi, anzi alcuni già sono partiti, abbiamo visto a Porto Cesareo, c'è stato un evento proprio qualche giorno fa. Quindi queste aree, questo consumo di suolo, facendo sì che le acque non si infiltrano nel territorio, creando questa superficie impermeabile, non fa altro che far disperdere le acque dolci, dove il nostro territorio è assolutamente assetato, a partire sia dalla provincia di Foggia, di Taranto, di Lecce, di Bari, e sia far aumentare quello che è il rischio idraulico.
1: E ora le news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: Uno spauracchio si aggira per il continente. L'Iran è pronto ad attaccare le basi americane sul territorio europeo. Questo l'allarme che ieri è echeggiato sui media italiani dopo che il Financial Times aveva riportato due fonti interne alla Repubblica Islamica, secondo le quali Teheran valuterebbe di colpire obiettivi militari USA in Bulgaria e a Cipro, come risposta se Donald Trump decidesse una nuova escalation bellica, ora che i 60 giorni per dar corpo al memorandum per la pace firmato a giugno sono scaduti senza esiti. Un altro obiettivo dei Pasdaran potrebbero essere i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, sempre in un'ottica escalatoria del conflitto. Se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, estendendo le sue azioni oltre la regione e colpendo anche l'Europa, ha dichiarato la seconda fonte. Le capacità balistiche iraniane permetterebbero in effetti di colpire con precisione obiettivi anche in Italia, alcuni di essi, vedi Sigonella o Napoli Capodichino, strategici per le operazioni americane. Ma l'allarmismo con cui la notizia è stata veicolata ieri pare stretto parente di quello che vorrebbe le armate russe pronte a invadere il nostro paese. Un forte richiamo bellicista, funzionale al riarmo che le élite chiedono a gran voce.
1: Gli eventi, l'Italia con Taranto e Lecce si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani sino al 3 settembre. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni impegnate in 33 discipline. Il piano infrastrutturale coinvolge 45 impianti in 21 comuni per un investimento complessivo di 300 milioni di euro. E sempre per gli eventi, questa sera a Torre Vado si terrà la 4ª edizione della Festa dello Sport. Ospite d'eccezione sarà il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Il comune di Morciano di Leuca renderà poi omaggio alle proprie eccellenze sportive, premiando atleti e realtà del territorio che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti, raggiungendo risultati di prestigio. La serata proseguirà con la musica dei Tamburellisti di Otranto. Appuntamento stasera a partire dalle ore 21 a Torre Vado. E ora le ultime che riguardano strettamente lo sport. Torna a vestire la maglia del Lecce il 31enne portiere Marco Bleve. Il calciatore arriva a titolo definitivo per occupare uno dei 4 posti della lista riservati agli over 23 e sarà lui il secondo di Falcone dopo l'addio di Fruchtel. Intanto la squadra continua ad allenarsi al centro sportivo di Martignano in vista della prima gara di campionato in programma domenica alle 18:30 a Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
4: Come vorrei. Mondo Radio, tutti

0: pubblicità.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Giovedì 20 agosto, Torrevado, la festa dello sport, con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
2: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
1: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
2: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
1: Weekend di rientro e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Meteo: l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
1: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5, 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Tutti frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
10: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
11: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.

0: Genetica.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
2: Pomeriggio tutti frutti.
3: Tutti frutti. Frutti.
2: Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
1: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
2: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
1: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
2: E allora vieni.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
2: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivo nel Mar Nero.
1: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini, che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
2: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
1: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle.
0: È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport. Sport con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei Tamburellisti di Otranto. Venerdì 21 agosto a Barbarano il concerto di pianoforte di Ettore De Giorgi. Sabato 22 agosto a Morciano di Leuca Festival Cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin. Mondo

0: Radio Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home. Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
8: e devo raccontarti un sacco di cose.
9: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
8: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
13: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
14: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
15: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
16: Welcome to

ascolta il mare, sente il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
6: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 260. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
9: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service.

0: Miniservice targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
1: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
2: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
1: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
2: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
1: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
2: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella. I've got a

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: Pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport, con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto. Venerdì 21 agosto, a Barbarano, il concerto di pianoforte di Ettore De Giorgi. Sabato 22 agosto, a Morciano di Leuca, festival cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
6: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
12: Vivi la tua estate con Mondoradio Tutti i Frutti.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Dopo settimane di caldo intenso nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge con allerta gialla. Colpita dal maltempo anche la Lombardia, tra le province di Milano, Varese e Como. Su alcuni settori della Lombardia è stata diramata allerta arancione, allerta gialla su altre 7 regioni. Torniamo in Liguria per incidente code 3 km sulla A26 dei Trafori tra Masone e Svincola 10 verso Genova Voltri e sempre a causa di un incidente si sta in coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Savona in direzione del capoluogo ligure. Trafficata la A22 Brennero Modena, code a tratti tra Rovereto Sud e Affi verso Modena. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
12: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
13: e devo raccontarti un sacco di cose.
14: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
13: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
15: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi.
6: per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
15: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.

Music Box, Music, Music Box, Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service Mini Service targato Mastroleo. A Lucugna

0: qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. Durante un concerto in un locale a Lecce, un 26enne di Fasano, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, ha tentato di disfarsi dello stupefacente che aveva nascosto nei pantaloni rifugiandosi nei bagni. Nel tentativo di fuggire ha aggredito il personale della sicurezza, colpendone uno con un pugno al volto e causando lesioni al torace e alla mano sinistra ad un altro. Gli agenti della squadra mobile sono poi intervenuti riuscendo a bloccarlo. Nell'involucro recuperato sono stati rinvenuti quasi 14 grammi di cocaina, 5 grammi di chetamina, oltre a 125 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Una volta condotto in questura, l'indagato è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Controlli sulla regolarità del servizio di noleggio con conducente nel territorio di Bari. Un noleggiatore proveniente dalla provincia di Lecce è stato sanzionato e sospeso per un mese. Questa mattina gli agenti di polizia locale hanno preso provvedimenti nei confronti del titolare salentino di una licenza emessa dal comune. Il noleggiatore è stato trovato a sostare prolungatamente in un autoparco barese che non poteva essere utilizzato come rimessa, violando la normativa. Oltre alla sanzione, la sua attività sarà sospesa per un mese. Il Comune di Lecce, attraverso l'assessorato alle politiche sociali e al welfare, ha annunciato l'estensione fino a tutto settembre del progetto Tutti al mare estate 2026. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e Diritti delle Persone con Disabilità, offre ai cittadini di Lecce con più di 65 anni e alle famiglie con persone disabili l'ingresso gratuito ai servizi balneari. Grazie alla cooperazione di 81 stabilimenti, dal lunedì al venerdì i beneficiari possono utilizzare postazioni attrezzate complete di ombrelloni e lettini, un intervento di inclusione che ha già permesso la distribuzione gratuita di circa 200 lettini e 100 ombrelloni per le categorie più vulnerabili. Un giocattolo per bambini contenente sabbia contaminata da amianto è al centro di un'allerta arrivata anche nel leccese. Una circolare trasmessa dallo sportello amianto nazionale segnala un giocattolo elastico arancione a forma di carota. La scheda identifica il prodotto con il marchio Trendhaus per circa 30.000 pezzi e l'Italia figura tra i paesi di destinazione. Le analisi hanno accertato nella sabbia la presenza di tremolite, una forma di amianto. Il rischio deriva soprattutto dalla possibilità che l'involucro si rompa e che il materiale di riempimento fuoriesca. Particolare attenzione viene richiesta per scuole, asili nido e altre strutture frequentate da bambini. Veniamo ora agli eventi. Tra poco meno di un'ora, a partire dalle 21, a Torrevado, Marina di Morciano di Leuca, andrà in scena la festa dello sport, con ospite d'eccezione il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, l'avvocato Saverio Sticchi Damiani. Il comune di Morciano renderà omaggio anche alle proprie eccellenze sportive, premiando atleti e realtà del territorio che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti raggiungendo risultati di grande prestigio. A seguire la serata continuerà con la musica e l'energia dei tamburellisti di Otranto. Chiudiamo col calcio. Le ultime dal mercato del Lecce: per il trasferimento di Marco Dalla Vecchia dal Torino è il momento delle firme. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Al Torino resterebbe il diritto di recompra da sfruttare entro 12 mesi dall'acquisto del giovane calciatore da parte dei giallorossi. Manca solo l'annuncio, che potrebbe arrivare anche prima del match di domenica a Venezia. Il Milan invece guarda Thiago Gabriel per rinforzare la difesa, ma c'è una novità: il Crystal Palace sarebbe in forte pressing per il giovane portoghese del Lecce. La squadra intanto continua a lavorare al centro sportivo di Martignano per preparare la gara a Venezia-Lecce, in programma domenica alle 18:30.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 21 agosto. La chiesa ricorda San Pio X. I fatti di domani: nel 1609 a Venezia si tiene la prima dimostrazione del telescopio di Galileo Galilei. 1860 i Mille di Garibaldi conquistano Reggio Calabria. 1911 al Louvre viene rubato il dipinto La Gioconda di Da Vinci. 1915 l'Italia dichiara guerra alla Turchia. Nel 42 Bambi di Walt Disney arriva nei cinema. 61 dopo 9 anni di reclusione viene liberato l'attivista del Kenya Jomo Kenyatta. 62 violento terremoto in Irpinia, muoiono 16 persone, 10.000 senza tetto. Nell'88 si chiude la guerra tra Iran e Iraq. 2011 Gheddafi viene arrestato durante un'intervista telefonica ad Al Jazeera. E tre nati il 21 agosto: nel 1904 il compositore Count Basie, 1938 il cantante Kenny Rogers, nel 39 un altro cantante Don Bachi, 46 l'attore Andrea Zuzzurro Brambilla del duo Gaspare Zuzzurro, 52 il chitarrista e cantante dei Clash Joe Strummer, nel 56 l'attrice Laura Morante e poi altri due cantanti, nel 57 King's Ledge, 84 Alizé, nell'86 è nato invece il velocista Usain Bolt. Previsioni meteo: domani sereno, caldo in aumento di circa 1 grado, venti meridionali deboli, moderati e poche velature verso sera sui settori settentrionali, mari poco mossi. Il proverbio dice: acqua cheta rompe i ponti. Chiudiamo così e a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio, tutti frutti.
0: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
5: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
5: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
7: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
14: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
15: Questa è Mondo Radio, la tua radio. La tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Mondo Radio tutti i frutti.
1: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Ascolta il mare. Senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, ben trovati. Poco il traffico in queste ore su strade ed autostrade della regione. Brevi rallentamenti si registrano solo nella zona di Maglie, sulla statale 16 Adriatica, nelle due direzioni. A Taranto, da domani al 3 di settembre, i Giochi del Mediterraneo, quest'anno alla 20ª edizione, previsto l'arrivo di migliaia di sportivi e turisti. Limitazioni di circolazione, in particolare nei giorni di gara. E per questo evento si prevede un forte incremento di traffico, in particolare sulla statale Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e sulla statale 106 Ionica. Anche a Melpignano, siamo in provincia di Lecce, questo sabato 22 agosto sono attese decine di migliaia di persone per il concertone finale della Notte della Taranta. Non si escludono ripercussioni per il traffico sulle principali strade del Salento. Il servizio ferroviario sarà potenziato con 18 treni straordinari sulla linea Lecce-Melpignano-Maglie, attivi dalle 18 alle 5 del mattino, e con 12 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli-Zollino-Melpignano-Maglie, dalle 17 alle 4 del mattino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
7: E allora vieni via con me. Posso prendere, ti porto alle Seychelles.
6: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
7: E allora vieni.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris.

0: impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da D'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: Giovedì 20 agosto, Torre Vado, la festa dello sport con il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a seguire il concerto dei tamburellisti di Otranto. Venerdì 21 agosto, a Barbarano, il concerto di pianoforte di Ettore De Giorgi. Sabato 22 agosto, a Morciano di Leuca, festival cameristico con Ivan Rabaglia e il quartetto Cino Ghedin.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Not dal 1994 solo su Mondo Radio. Tinket,

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Sei

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondoradio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondoradio tutti i frutti.
0: Mondoradio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondoradio, il successo a portata di radio.
1: Mondoradio tutti i frutti.
0: Mondoradio. La radio ringrazia.

0: combinazione.
1: Create Stitch.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ero nudo e mi avete vestito senza fare domande, affamato e mi avete nutrito con un cuore più grande. Lo ricordo come fosse ieri.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.